0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock.

Radio Easy Rock.

Beh, mi viene da dire e da chiedere, c'è qualcuno là fuori? Perché ci sono tanti pontificatori a quest'ora del mattino di un lunedì prefestivo. Oggi 1° giugno, buongiorno, un gran bel inizio di settimana, oserei dire un gran bel inizio abbastanza melmoso. Meglio scandire bene la parola melmoso, fango, pioggia. E allora, amici pontificatori, che si fa oggi? Partita da briscola, al massimo qualche gioco di società, vecchi tempi, un po' di Monopoli e via discorrendo. Oppure c'era quel gioco, cos'era? Un gioco di intelligenza, Incognito, ecco. Vabbè, insomma, oggi va così, e il meteo non è dato sapere, basta aprire la finestra, ve lo fate da voi. Buongiorno a tutti, sono le 6:04, siamo rigorosamente in diretta, io sono Nino Carollo e questa è Radio Easy Rock. Abbiamo sentito i Jefferson Airplane con Somebody to Love per darvi il buon inizio di settimana. Settimana corta, molto molto breve, visto che domani già, insomma, è il 2 giugno, oltretutto domani ci sentiremo un po' più tardi, come accade ad ogni festività infrasettimanale, noi ci si sente sempre tra le 10 e mezzogiorno, ma questa sarà comunque un'altra pagina. Piuttosto andiamo Chris Cornell, che è meglio. Eccolo qua, grande immenso Chris, here we go.

0: The Alarm Rock Show, sono le 6 e 11 minuti, buongiorno da Nino Carollo, questi erano i Killers con Bright Lights. A proposito di luci, poca luce questa mattina, piuttosto abbastanza grigia la giornata, ma su dai, non fate così, dopotutto domani è come fosse domenica.
1: Radio Easy Rock.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29 euro. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75 euro.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
4: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
3: Elettrovanni, il futuro è oggi.
4: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: dei lavori. Prudenza in prossimità dei cantieri autostradali. Vi ricordo in chiusura che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Per oggi è tutto. Vi auguro buon viaggio e una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Thinking About Tomorrow. È facile scrivere canzoni, è facile, molto facile scrivere le canzoni quando tu bene o male sei già separato dal marito e ti stai vivendo un'altra storia abbastanza solare, mentre il marito è lì che piange, no? E allora tu che fai? Gli scrivi la canzone per incoraggiarlo un pochino. È la storia vera di Christine McVie dei Fleetwood Mac, la storia finita con il bassista della band, suo compagno John McVie. Ecco, ci sono state, come sapete, tante forti tensioni sentimentali che hanno vissuto dentro la band. E Christine, appunto, ma tu pensa, come si fa? Sei nel pieno di un'attività, ti stai separando e hai ancora il coraggio di scrivere canzoni così. Capolavoro assoluto, nulla da dire. Comunque, insomma, per John, io mi vedo il povero bassista che si sente cantare Don't Stop Thinking About Tomorrow. Carry on, vai avanti, dai, trovati, rifatti una vita, coraggio, sorridi alla vita, c'è il sole fuori. Poveraccio. Minuto di silenzio per John McVie. Don't Stop, un po' di storia per quanto riguarda questo capolavoro dei Fleetwood Mac alle 7:24 minuti su Radio Easy Rock. A proposito di storia, altra bella storia. Out of Time, l'album che consacrò i Rem anche qui in Europa. L'album di Losing My Religion, ma anche l'album di questa Shiny Happy People.

0: Radio Easy Rock.
1: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
5: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
4: E per la pulizia delle facciate?
5: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
17: Iperceramica.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

In the Shadows, Rasmus a Radio Easy Rock, parliamo delle nostre band ambassador in tournée. Allora, si comincia con i Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute. Il 13 giugno suoneranno al Circus Pub di Codigoro, provincia di Ferrara. Poi The White Tape, Pearl Jam Tribute, 5 giugno Marcellise, Verona. Poi invece il 13 giugno Birreria Pintafonica Maerne di Martellago, provincia di Venezia. Ancora Supernova, Oasis Tribute, 6 giugno a Piani in Festa allo Stadio Euganeo di Padova. Ancora Breakout, Foo Fighters Tribute, suoneranno il 13 giugno al birrificio Il Maglio, Galliera Veneta, provincia di Padova. Poi abbiamo i Mads, Placebo Tribute, 6 giugno, Birreria Pintafonica Maerne di Martellago Venezia. E chiudiamo con i Papercut, Linkin Park Tribute, 7 giugno, Sunfest di Treviso. E adesso alle 7.40 Radio Easy Rock che fa? Insomma, si torna in piena era Brit Invasion. Eccoli qua, i Blur, correva l'anno 1994 e questa è Girls and Boys.

0: Due punti eventi. Ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa. In un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
4: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
5: A terra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
6: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
8: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Dana Phil in Boston alle 7:55 minuti, tra poco le news e ci arriveremo insieme agli Oasis, eccoli qui, What's the Story Morning Glory, questa è Wonderwall.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Easy Rock News.
5: Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra USA e Iran, nuovamente colpito il Kuwait. Trump intanto chiede modifiche più stringenti alla bozza di memorandum per la tregua. L'avanzata israeliana in Libano, superato il fiume Litani, IDF conquista la millenaria rocca crociata di Beaufort. Protesta Parigi, che ottiene la convocazione urgente del Consiglio di sicurezza. Tratto in salvo poco fa lo speleologo di 20 anni, che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità in una grotta di Garessio nel Cuneese. L'allarme era scattato alle 17 di ieri. MotoGP, Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello, prima vittoria del romagnolo e di Aprilia nel GP di casa, la quarta stagionale per il numero 72, che allunga in testa al mondiale.
6: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
5: Da Laura Supino, buona giornata.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Coca-Cola, la canzone che racconta di crisi esistenziali, di pensieri profondi che arrivano la notte, questi ricordi di giovinezza e questa malinconia nel vedere il tempo che passa inesorabilmente. Kid Capici, Rabbit Hole.

0: server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
1: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 10 giugno. Cornetto Algida, 6 pezzi, 450-456 grammi, a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
0: Alubomma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomma.si

0: Fortissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Attenzione tuttavia ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Mrs. Robinson, Simon and Garfunkel su Radio Easy Rock. Ci sono tante canzoni nuove che parlano parlano ancora di del tempo che passa, no? E poi di sentimenti, la complessità dei sentimenti. Questa, per esempio, di Bridget Calls Me Baby a Radio Easy Rock.

0: silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Tse's tongue on the back.
1: Radio Easy Rock.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
10: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon.
12: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
17: Iperceramica.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
19: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
20: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
19: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
20: E ci mantiene giovani.
19: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
20: Perché Oliveto è Oliveto.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29€. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75€.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco. Un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per mille alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno, dona il tuo 5 per mille. Scegli la vista. Scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
11: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.

0: Punti Eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
1: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: La giornata estiva perfetta esiste! Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
5: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età a soli 30 minuti da Trieste.
4: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.
6: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 10 giugno. Cornetto Algida, 6 pezzi, 450-456 grammi, a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene. È qui la festa? Sì! Sabato 6 e domenica 7 giugno da Zocca Garden ci sarà la fantastica Festa della Fattoria. Un weekend dove i nostri animali saranno i protagonisti. Potrete vederli da vicino e scoprire la tosatura delle pecore. Due giorni ricchi di intrattenimento, con laboratori per adulti e bambini, trucca bimbi, mercato di prodotti artigianali e prezzi speciali. Vi aspettiamo nella nostra fattoria da Zocca Garden a Sacco Longo. Info sui social e su zoccagarden.it.

La seconda ora insieme su Radio Easy Rock in The Spaghetti Accident con gli Iron Butterfly e anche con un'intervista divertentissima a Linda Perry, prima voce dei Four Non Blondes, poi negli ultimi 30 anni grandissima produttrice discografica, pronta con un nuovo album solista e anche con uno con i Four Non Blondes che uscirà da qui a fine 2026, ha detto. Beh, in una intervista ha raccontato di quando ha buttato fuori dallo studio Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, che è un tipetto con non ha mica un carattere tanto gestibile, ma anche lei che carattere, che personaggio. In pratica ha detto che all'epoca lei stava producendo il disco di Courtney Love, che all'epoca amicissima, legatissima, Billy Corgan, lui si è intrufolato in studio e a un certo punto, insomma, Linda Perry gli ha detto: scusa, ma tu chi pensi di essere? Ti comporti come se fossi un dono di Dio per il fottuto rock and roll, ma secondo me hai una cattiva energia, voglio che tu esca dal mio studio. Tu immagina la faccia di Billy Corgan, però è uscito dallo studio Linda Perry.

0: In attesa che arrivino in Italia con il loro concerto, il loro live erano Florence and the Machine. Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Il Led Zeppelin con Immigrant Song. E adesso, guardando la nostra scaletta pazzesca di oggi, perché insomma è una giornata particolare, lunedì è il primo di giugno, insomma è una giornata con una bella energia, abbiamo preparato una combo pazzesca per voi Easy Rocker, perché dai Led Zeppelin si passa agli AC/DC.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29€. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75€.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa!
3: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno, Monfalcone. Programma su promomare.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia. L'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
9: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
8: Elettrovanni, il futuro è oggi.
9: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
10: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

Bang Gong, Get It On dei T-Rex, canzone che in tanti hanno rifatto, però questa ha una bellissima energia. Vi lascio in ottima compagnia oggi, eh sì, perché noi qua ci siamo per farvi passare un bellissimo lunedì 1° giugno. Da Domi Grande appuntamento nei prossimi giorni, mi raccomando, all'ascolto di Radio Easy Rock, non perdetevi la nostra musica, la nostra compagnia, e vi lascio con questa bellissima coppia che per la prima volta ha cantato insieme in un pezzo, e pensare quanta storia hanno questi due, Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us. Ciao.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore spiccata variabilità sul Triveneto con precipitazioni sparse ma poi in graduale attenuazione. Breve tregua dai fenomeni poiché domani transiterà una nuova perturbazione che coinvolgerà dapprima i rilievi, poi nel pomeriggio anche le pianure, fenomeni localmente a sfondo temporalesco e anche di forte intensità, con possibili raffiche di vento e grandinate, con grandine di piccole e medie dimensioni. Temperature che saranno in conseguente calo per l'affluire di aria fredda in quota. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
6: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
7: A Monfalcone e a Trieste.
8: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro. L'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
9: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.

0: una notte di puro spirito rock. Sotto le stelle d'estate, il live, la piazza, adrenalina e libertà, fino all'ultimo riff. Rock out.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Due punti eventi. Ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa. In un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
1: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
2: Sono

0: Tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
6: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Robert, love you more than pizza. The Cure, la loro Mint Car, per iniziare in questo lunedì, il primo del mese di giugno 2026. Pensavate ad un ponte? Anch'io ci pensavo un pochettino, infatti ne ho fatti parecchi per arrivare fino qui. Noi ci siamo, noi siamo rigorosamente in diretta, 16 da 2 minuti, 35, 36, 37, 38. Tutte le dimostrazioni, hai capito, anche con i secondi che vanno in giro. Secondo me oggi ci vuole, oggi ci vuole, invece noi ci siamo, c'è la nostra Highway to Rock, c'è tutta la volontà di fare un bel po' di strada insieme, come sempre c'è la volontà di iniziare insieme non solo la settimana, ma voglio rovinarmi perfino il mese di giugno. Siete su Radio Easy Rock, io sono Claudia Valentini, staremo insieme anche oggi fino alle 19. Chitarre ne abbiamo, a voglia. Hugh Lewis and the News.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 10 giugno. Cornetto Algida, 6 pezzi, 450-456 grammi, a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
3: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
4: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
4: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
5: È qui la festa? Sì! Sabato 6 e domenica 7 giugno da Zocca Garden ci sarà la fantastica festa della fattoria, un weekend dove i nostri animali saranno i protagonisti. Potrete vederli da vicino e scoprire la tosatura delle pecore. Due giorni ricchi di intrattenimento, con laboratori per adulti e bambini, trucca bimbi, mercato di prodotti artigianali e prezzi speciali. Vi aspettiamo nella nostra fattoria da Zocca Garden a Sacco Longo. Info sui social e su zoccagarden.it.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè, bevilo buono.
10: Alubioma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubioma.si.
11: Radio Easy Rock, viabilità.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però a un incidente avvenuto sulla A57 tangenziale di Mestre tra la barriera di Venezia Mestre e Mestre Ovest rotatoria Marghera sulla carreggiata in direzione Milano. Attenzione inoltre alla pioggia intensa tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Parliamo della A4 e del casello di Grisignano. Dopodomani, mercoledì 3 giugno, in orario notturno, a partire dalle ore 21 e fino alle 6 del mattino successivo, a Grisignano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Prudenza alla guida e fate un buon viaggio. Più tardi.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
16: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Stevie Nicks, la sua Age of 17. Che pezzone, ragazzi, che pezzone che vi abbiamo fatto sentire. Tra l'altro è stato il suo compleanno proprio in questi giorni, il 26 maggio. Sì signore, e lei naturalmente ha super festeggiato. Probabilmente, tra l'altro, Age of 17 è un po' quel pezzo che definisce proprio la sua identità. Parlo di identità da solista, perché un po' racconta effettivamente com'è, com'è lei, quello che è il suo suono, quello che è il modo di cantare, eccetera eccetera. Anche se va detto che effettivamente quando è stata pubblicata lei stava vivendo un periodo bruttissimo, da una parte perché era passato da poco la morte, l'omicidio di John Lennon, di cui lei era grandissima amica, dall'altra perché era appena morto anche un suo zio, uno zio di cui lei praticamente era una devota allieva, nel senso che diceva che in pratica era suo padre. Sono le 16:20, siete su Radio Easy Rock, buon 1° giugno 2026, una Highway to Rock un po' da ponte, ma così ci sta, voglio fare ponte insieme a voi. Loro sono i Padre Love Them.

il suono crudo, un po' ribelle degli Stooges, quelli di Down on the Street, era il 1970. Bisogna fare un attimo il punto della situation, secondo me, con gli Arctic Monkeys. Sì, perché circolano delle voci che non ci piacciono, ma niente, guarda. Allora, da una parte c'è questo fatto che loro hanno lanciato questa bella nuova etichetta discografica, hanno aggiornato il sito che era fermo da un sacco di tempo e tutto fa pensare che siano al lavoro per un nuovo progetto discografico. Tra l'altro, lo sapete, avevano realizzato anche questo singolo che poi era stato inserito in Help 2, questa compilation praticamente di grandi artisti che hanno donato il proprio lavoro in beneficenza. Sta di fatto che ci sono anche delle altre voci, e cioè che si starebbero sciogliendo. Non c'è pensa, Arctic Monkeys, questa è Arabella.

0: Ladies and gentlemen, the Arctic Monkeys, questo era Arabella.
1: Radio Easy Rock.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglia freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
19: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
18: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
19: E ci mantiene giovani.
18: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
19: Perché Oliveto è Oliveto.
20: Inizio conto alla rovescia.
21: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
22: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Harry Fratelli e Miss Fratelli. Perché avevano scelto Fratelli? Perché era il cognome di da nubile della mamma di Barry Fratelli, che poi insomma naturalmente hanno fatto un po' come i Ramones, capito? Volevano chiamarsi praticamente con lo stesso cognome. Tra l'altro festeggiano proprio quest'anno 20 anni di attività, perché il loro primo EP è uscito ad aprile del 2006, quindi se tanto mi dà tanto, voglio dire, alla fine avremo da festeggiare anche per The Fratellis. Loro invece li festeggiamo a giugno, tra pochi giorni a dire il vero. Il 9 arrivano in Italia, sto parlando degli Offspring, Self Esteem.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29€. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75€.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa. Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. ITS Life Tech.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su Europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno, Monfalcone. Programma su promomare.it.
7: È qui la festa! Sì! Sabato 6 e domenica 7 giugno da Zocca Garden ci sarà la fantastica Festa della Fattoria. Un weekend dove i nostri animali saranno i protagonisti. Potrete vederli da vicino e scoprire la tosatura delle pecore. Due giorni ricchi di intrattenimento. Con laboratori per adulti e bambini, trucca bimbi, mercato di prodotti artigianali e prezzi speciali. Vi aspettiamo nella nostra fattoria da Zocca Garden a Sacco Longo. Info sui social e su zoccagarden.it.
8: Alubama, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubama.si.

Questi due secondo me erano di un'altra dimensione. Roy Orzabal e Kurt Smith, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, si sono mollati, poi ripigliati, eccetera, eccetera. E per fortuna adesso comunque stanno continuando a fare musica, anche se un pelino sottotono rispetto ai successi a cui eravamo abituati. Mancano 5 minuti alle 17 a chiudere la prima ora della nostra Highway to Rock. Ci sono i Bridget Calls Me Baby, I Danced with Another.

I Journey, quelli di Don't Stop Believin', a inaugurare la seconda ora della nostra Highway to Rock. Buon lunedì pomeriggio, buon inizio di settimana, cari Easy Rocker. Spero sinceramente che questa Highway to Rock con me, Claudia Valentini, fino alle 19 vi trovi in un momento solo per voi, magari di ponte, magari di vacanza, però noi ci siamo, voglio dire, ci siamo per chi sgobba, ci siamo per chi sta scappando da qualche parte, ci siamo per chi si è chiuso in casa. Insomma, voi alzate il volume e ci troverete assolutamente al vostro fianco. Sono le 17 da 3 minuti, vi riporto nel 1999, quando i Cranberries pubblicavano un album che è uno dei miei preferiti, anche se effettivamente va detto che non è esattamente l'album più tipico della band irlandese. Si chiama Bury the Hatchet ed effettivamente era stato commentato da Noel Hogan, il chitarrista dei Cranberries, dicendo una cosa abbastanza strana, e cioè: ci sono state delle cose che ci hanno fatto male, però adesso è ora di seppellire il passato e di andare avanti con quello che facciamo meglio. Ed effettivamente quella volta hanno mostrato a tutti che quello che fanno meglio è fare i Cranberries. The Cranberries, Just My Imagination, qui su Radio Easy Rock.

0: 10 giorni e strepitose occasioni fino al 10 giugno. Cornetto Algida, 6 pezzi, 450-456 grammi, a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
1: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
2: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
1: A Monfalcone e a Trieste.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia. L'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
7: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
8: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
7: Elettrovanni, il futuro è oggi.
8: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
9: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
10: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
9: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
10: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
9: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
10: e su bissolocasa.com.
11: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
12: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
13: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
12: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Radio Easy Rock di abilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare ma spostamenti condizionati dal maltempo sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove vengono segnalati rallentamenti per i forti temporali tra Venezia Est e San Donà di Piave. Massima prudenza alla guida perché piove su diversi percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre, segnalato ostacolo sulla strada tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn

che finale, vissero tutti felici e contenti, soprattutto loro, gli Oasis, quelle di She's Electric. Era il 1995, peraltro i fratellini Gallagher hanno deciso che dobbiamo friggere nell'attesa l'anno scorso per il famoso tour di reunion, vabbè, ma ne valeva la pena, su questo non c'è assolutamente dubbio. Quest'anno, per l'annuncio di un eventuale reprise del tour nel 2027, che dicono i ben informati dovrebbe comprendere anche qualche data in Italia, almeno una, così ha detto anche lo stesso Liam Gallagher, addirittura andando a localizzarla in quel di Roma al Circo Massimo. E poi soprattutto invece entro quest'anno, a settembre per la precisione, per questo benedetto docufilm che dovrebbe uscire e che va a documentare appunto Oasis Live 2025, non solo dal punto di vista dei fratelli Gallagher, ma anche e soprattutto, e questo sembra essere il valore aggiunto, proprio dal pubblico che assisteva agli show. Io sono già al cinema che mi guardo assolutamente tutto il documentario. Nulla sembra muoversi invece sul fronte Green Day 21st Century Breakdown.

0: Special effect.
1: Mr. Tom A. Smith e questo special effect. Io ho detto Mr., ma lui è giovanissimo e ha fatto un mucchio di cose. Cioè, voglio dire, l'invidia sorge spontanea. Non di quella cattiva, per carità. Però, insomma, comunque, ammirazione e invidia, secondo me, ci vogliono. Ammirazione e invidia che ha avuto anche Sir Elton John, che dall'alto, dall'altissimo, da un'altezza incommensurabile a cui lui si trova, ha detto: però ragazzo è bravo e secondo me avrà parecchie cose da farci ascoltare. Sono le 17:26, voglio

0: una delle novità che vi stiamo facendo ascoltare negli ultimi tempi, Lucky Perfect Pain. Radio Easy Rock.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
5: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
4: E per la pulizia delle facciate?
5: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto. Non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Vuoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
16: Let's go! The MediaWorld, le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a €499. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

I No Doubt, quelle di Don't Speak, alle 17 trascorse da 42 minuti in questo lunedì 1 giugno 2026, con me Claudia Valentini fino alle 19. Bisognerà aspettare il 13 giugno per vedere live i Get On Funk, una delle nostre band ambassador, Red Hot Chili Peppers Tribute, al Circus Pub di Codigoro in provincia di Ferrara. Più vicina invece la prima data di The White Tape per Jam Tribute il 5 giugno, saranno a Marcellise, Verona. Attenzione anche ai Supernova, che tornano il 6 giugno alla Piani in festa allo stadio Euganeo. I Breakout invece, Foo Fighters Tribute, saranno il 13 giugno al birrificio Il Maglio di Galliera Veneta in provincia di Padova. E poi i Mets invece, Placebo Tribute, saranno il 6 giugno alla birreria Pintafonica di Maerne di Martellago. E poi ci saranno anche loro, i Papercut Linkin Park Tribute, che te lo dico a fare, che saranno il 7 giugno al Sunfest di Treviso.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29 euro. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75 euro.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa. Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. ITS Life Tech.it.
3: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
4: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
5: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
4: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
5: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

E che gli vuoi dire ai Pink Floyd? Breathe in the Air qui su Radio Easy Rock. Tra l'altro è venuto giù il demonio in persona sopra il nostro studio e ancora una volta, guarda caso, c'era la musica giusta. C'è qualcosa che non mi convince, c'è qualche legame tra il nostro Head of Music e la meteorologia che ancora non ho scoperto, ma lo farò a breve. 4 minuti, arriverà anche la nostra redazione con tutte le notizie dall'Italia e dal mondo. Sembrava che si sciogliessero e invece, nuovo singolo per i Greta Van Fleet.

0: Radio Easy Rock. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Easy Rock
4: News. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa su tutti i fronti, incluso il Libano, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano. Presa di mira anche Beirut, l'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la strada statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano, che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ci sono delle persone come Ivan Allen con You Really Got Me che ti fanno sempre sentire al posto giusto, secondo me. Sono loro ad aprire la terza ora della nostra Highway to Rock. E a proposito di persone, ci sono anche persone con cui magari condividi un sogno, pensi che non si possa realizzare, pensi di fare le cose troppo in grande, eccetera eccetera, e invece poi le cose vanno per il verso giusto. È successo così a Josh Homme e Nick Oliveri, che quando hanno fondato i Queens of the Stone Age pensavano che sarebbe stato solo un sogno, una cosa per loro. Poi le loro strade si sono divise, perché Nick Oliveri, che faceva il bassista nei Queens of the Stone Age, era stato coinvolto in un brutto affare, una brutta accusa di violenza domestica. Però lo sai com'è, con i veri amici poi il legame non smette mai, tu te li porti dietro comunque per tutta la vita. Ed effettivamente in una delle ultime date dei live del Catacombs Tour dei Queens of the Stone Age è comparso magicamente sul palco anche Nick Oliveri, che non si è messo a imbracciare il basso ma semplicemente ha cantato una canzone con Josh Homme, una canzone del 2000, ovvero Autopilot. E poi entrambi hanno detto: tranquilli, la cosa non finirà qui. Wow, io mi aspetto veramente che ci sia un futuro molto prossimo. Queens of the Stone Age, Negative Space.

0: G.O.D. and the Broken Ribs, il signor Jack White ad accompagnarci ad un passo da una cosa assolutamente necessaria in giornate come queste, ovvero tutti gli aggiornamenti sul traffico.
1: Radio Easy Rock.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia è l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
5: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.

0: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto in questo lunedì pomeriggio. Segnalo per il traffico intenso sulla A4 Padova-Venezia, code tra la tangenziale di Mestre e Spinea in entrambe le direzioni. Sulla A27 tangenziale di Mestre, code tra Mirano Dolo e Mira Oriago in entrambe le direzioni e tra Terraglio e la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Attenzione alle piogge sparse segnalate sui territori del nord-est. Parliamo della A4 ancora. Nella notte di mercoledì 3 giugno, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, a Grisignano sarà chiuso lo svincolo di uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Ladies and gentlemen, the Subways, questa era Rock and Roll Queen. Vi porto in Arizona, al sole dell'Arizona, per la precisione in quel di Tempe, dove sono nati i Black Moods, band che ha già all'attivo ben 5 album. L'ultimo è dell'anno scorso, 2025, si chiama Passion, e adesso sono usciti con un nuovo singolo, questo Time Bomb.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
0: Radio Easy Rock.

due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 10 giugno. Cornetto Algida, 6 pezzi, 450-456 grammi, a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
0: Radio Easy Rock.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Radio Easy Rock.

punti eventi. Ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
0: Radio Easy Rock.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29€. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75€.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa!
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
6: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
5: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
6: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
6: e su bissolocasa.com.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock. In the night.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock in the Night.